0: uma tali e bimbola con un gino.
1: E bimbola con un gino.
0: Un gino.
1: E bimbola con un così a me. Nolondabatha njalo ngolwesine ngo-12 kuya ku-3 ekuseni kuKhozi FM.